0: kala julan do bila sango e barka jula ke musa ne mu kedan kuma taro goto bulla e tarore fe fe nya maga ni woni ya maga
1: ibora manza di manza di manza o
0: afoken game.

Ad ordine, sta signora. È permesso! Voglio trasso, fai una passata di campanile subito, ya. Oh, bravo, bravo. Geremi, stato qui, stato qui. Buongiorno e buonasera, che sia stagione, vierno o primavera. A cominciamo a San Giunziato qua a Stagnè.

ero, voglio una passata, ah. Oh, cucupierci d'amore e trocolo, ciscel e ramera. Ciao, ciao, ciucciui, va a vattenna attorno a me. Mandami un poco di allegria, levami ogni appecondria. Sentitemi buona, non c'è. Ciao, ciao, ciucciui, ce la mina la passata, il logo io. Seconda passata, andiamo fuori al balcone, signora, rapido, obbilogo conscienza per questa situazione. E picchi, pacchi e papocchia, levami sto piripicchi e sciosciamo piripacchia. Ehi, hey, nata incenziata, donna con c'è. Show, show, ciucciui. Una passata incienza, pure un buon marito vostro, con vicenza, e per abbonare mia una crescenza, che rindovi che vendeva sigarette senza licenza, ma con crianza e conoscenza. Nata passata, c'era mia, io e loco io. Oncienza a ca, oncienza a là, ogni malucchia da tua. E mo, signor, ma ci dice una bella cosa. State per buono, non con c'è. Ciao, ciao, ciucciui. E allegurtatevi che per qualsiasi cosa chiamate che Nardiello sta qua. Con Maruta, che ogni male studia. E amuce, non voglio.

Qualuca questo tu di sanga boba. Qualuca questo tu di sanga boba. Eye paleme eme paleyon ki moshe. Eye paleme eme paleyon ki moshe.

una lunetta, vai in cameretta, l'angelo suonava, la Madonna predicava. Il Signore in genoglone, paracca razione, razione di cappuccina, rosa di spina, rosa d'amore. La Madonna ha fatto un fiore, che fuor colombel, che non la fa se ne fa sel. Da fa sa che il Dio bel è di amore, da fa sa nostro Signore. Questo Signore lo manda dotta, nell'anima e nel cielo devota.